Per le più figli cuscirno da ronde marini, porto signori si lucidi chiari.

pace vien chi può star bene. Quale vitella e piccole pecciole pure gli accamponi. Starne, pasticci, ravioli e toroni. Cos'è il don sorte, ogni cosa è squisita. E il vostro rostro vi invita, e te si va compagno, che la sicura certo.

0: in un momento. Fa provare quanto spiace a un passoletto.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: tenir, prenez-mi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, provo a farmi, a sogno anch'io.
0: Ecco, qui si

0: promene per poca merciata di sprone di staffe.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è al voto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa dove che sia. Hanno c'ha molti volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori, io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
1: Quanto vale?
0: L'arnese quanto fa?
1: Quanto dai? Sì. Allora,
0: sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliare per fero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
2: Un Giulio,
0: il resto con cantar qualche canzoni

0: Perciò il soglio, cosa che non si accerta, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. Ma che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente! Ma cento e mille male, cattari che nascono dalla testa. Prefucilla il vigore, lo sostenta, preservi ed augmenta il calor naturale. No. Reprime i flatti, mitica il volore, solidi gli uorbi canti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
2: Che più?
0: Fatti ritorni l'appetito. Torno ora il cervello, datemene una presa becco vieglio. Parlate cuori che nottati si sonne di ricette.
3: Alla brava indiente, spiamma gli occhi la dozzina. Alla graffina,
1: via allegremente.
3: Stringhette di fettucci a chiamento.
0: Signori, ora scendo. Perché? Del resto io non so dare canzoni.
4: Signori, non perdete l'occasione.
1: Che fate, pienzi casi di giorrazzi? Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
1: Corvi.

0: Carla Virtù, mia non son molto interessato.
1: Il servire mi più caro
0: che l'avvercento tesori, e che sono schiavo di signori, ma non punto del denaro. Cittadi fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole, con ottave e cromba, di con voti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole, alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita, qualche nuova canzone.

0: col suor Mariello, dint lo moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor mi fa, per conservar la vita non guardi a
2: stupore. Suor non li tenti, a sole denti, e fa che non si spessi. Un povero uomo, come i tenti plasti, scarpati, schiaffezzi.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Fate qualche paretto.

0: Parvi?
1: Sì.
0: E preti un vostro figlio?
2: Ladro, ladro.
0: Uccelli, ti scampi guardi. Ospo di una fusione il gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suono. Il vostro sacrificio io